0: Chabarerere.
1: Ikwa kafumu tambwira lubano.
0: Wababi iko kokopeke. Oko mkampo ye kredi. Tukanda kukanyire mehanda mberere mberere. Okre unganaba na mkopo obwe wubwewe.
2: Inere noba garibu moshi. Arisha wote wanganaba ne piti piti. Ayo mkopo. Ono kokopeke sodake.
1: Ino si baba garibu basa. Ino buli mundugoshi. Ayo wabari yukungane kokopeke sodake. Amabe lagu kupiti piti. Akalunya sunga yubwe wubwewe.
2: Nariona huu akatambika kano. Wamabe sura wa yungane kokopeke.